e da dividere nella tua trappola. Ci sono caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto.